si facciano un sorriso e possano una griglia. Illuso paradiso, ci manca quel che sia.

chiari luna, appaccia la sua storia. I 10 mesi segreti, quelli portano in cuore.

Adesso l'ardore di resistere, pingendo a sventura d'un popolo afflitto, diveda sua cultura mora senza un zitto. Conto volti appena a monto a Valdonza, da vacchi qui la vena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera.

0: La Corse a ses chansons et a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Quanto si cambia do Corsica mia.

colmo di speranze e d'allegria. C'era in cuore a noi, come dicerio, un respiro nuovo d'una sventurata.

un paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di uso rimore, ogni cosa cara la sento sbandata, e giunta amarezza in lo nostro amore, o corsica mia.

e ti baciavo, ma forte, forte, con brama, come solo sa fa un figliolo a mamma. Che io mi non disse a core in sicareccia, appena a fa mangani appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da un letto. Venia a ditti

qualcun affitto vicino una carezza ai miei chiome bionde. Come sapevo che conte erano ed ostonde, come sapevo che stava curati alle porte dopo affanni e dolori a mano e a morte.

e lavora a presa gli animali. A finestra era aperta e dei fiuminali un picchio di intenna ladina collava. Una zia era giunta, allibrava, acconciava, probonia acque dolce, sciroppi, tisane. Tu guardavi il sole e greste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola ti aspetta la sorella, non la ti lascia sola, fa la trovarla. Guarderete stasera tempo vostro amo. Era giugno, era festa, erano i Pentecosti, so 30 anni domani. Volevo mi accosti. Era una giovanotta. Ed è un sidelluccio.

Domane chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'un galà.

portarci in battaglia, sia una protezione contro la cattivezza e i trappoli di un diavolo. Chi Dio li comanda, e voi, principi degli ospiti celesti, mandetti Satanasso e gli altri spiriti maligni, chi viaggiano in un mondo

0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Corsica Radio à Corté, 102.5.
2: Badaremo a guerra, i corti di la scuola, soldati di una stonda.

per te Corsica mia, lontano andaraggio, e sempre pronto risponderaggio. Corso me ne sto,

0: Actu, podcast, émission directe. Retrouvez votre radio sur corsicaradio.fr.
1: All'alto mondo, il tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, il tempo nato di me.

0: spazio di fratellanza, che l'usapri uno strugore, un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo di pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla, e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio in vino. Un bibro metteremo, un grande tra l'altro, ma solo Berlinguer

non c'è più fiori, solo dolori, basta, basta così. Surgente secche.

0: ceux qui furent nos bandits.
1: Cortiga Radio, a Radio Musica di Gorizia. Cortiga Radio in Corti 102.5.

C'era Ceceu, Rabradio, Purgo e Sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Ragiose, Tottozzi, Petro Antonio di Ugaffè, Zupiti Arrino, Tiasi Polo, Matteo, Memme e Santa Ciò, Giulio di Epiazzo, Petro Calabrano e Zalivia Baracheda.

0: Corsica Radio à Porto Vecchio
1: 106.4.
2: Un po' come vai? I bari appena stonco.

0: Heidi.
1: Curtiga Radio, a Radio Musica di Curtiga. Curtiga Radio, in Puttivecchio, 106.4.